0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000

0: sì. Poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti di oggi siamo solo noi. Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
1: Disco Radio.

0: classifica del venerdì. Per il tour operator siamo noi, turisti italiani, perché ci lamentiamo sempre, un po' è vero. Abbiamo scarsa propensione a imparare la lingua del posto, è un po' è vero. Parliamo anche il dialetto, chissà, però non ci capiscono, ma è facile. Non ci adattiamo, teniamo, secondo il tour operator, poi non è vero. Teniamo il tono di voce mediamente più alto rispetto agli altri, ma va! Insomma, pessimi in galateo, però noi italiani potete dirci quello che volete, non saremo i più educati, ma siamo cosa siamo? 393 800 3000, cosa siamo? Sentiamo.
1: Noi italiani siamo bravi perché anche quando siamo in un paese straniero dove non conosciamo la lingua, siamo capaci di farci capire con la nostra gestualità, sempre molto efficace. E questo credo sia un grande pregio.
0: Vero, ciao a tutti. Hai ragione, vero, siamo... gesticoliamo molto. Ha suonato il telefono, non so.
2: Ciao a Cisarelli.
0: A Cisarelli.
2: Siamo i più poveri. Sto andando a fare diesel. Io voglio bene. Ciao.
0: Anche noi te ne vogliamo, ti vogliamo benissimo. In bocca al lupo, dici quanto fai.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: E vabbè, dai, non...

0: bello. Marelli, se siete pronti, sì.
1: Sono ufficialmente in ferie.
0: È vero, è qua. Complimenti a te che ci vai in ferie. Buone vacanze. È qui, Dumunari.
2: Ci puoi... bello.
0: Poco bello. Vedi che fa le rime. Fa le rime anche.
2: Poco, se non ti tira più.
0: Ma come? Ma allora, 393-800-3000 per dirci che cosa farete questo weekend. Se ce lo dite con una rima, è ancora meglio. Come se fossimo in vacanza. Coco bello.
3: Vai, Marelli. Esci gli inviti per la villa.
0: Ma che inviti per la villa? Mai stata, comunque è chiusa oramai.
1: Marelli, ma quale ferie?
0: Quale ferie?
1: Fai il DJF, è tipo quello che fa. È venerdì!
0: Secondo me stiamo prendendo una brutta, bruttissima piega. Forse è meglio riprendere con il TJF. Comunque, se volete continuare in rima, 393-800-3000 fa rima anche questo. Viva il Cocco Bello!
4: La domenica mattina, sì, vado a fucciare i piscini.
0: Vi prego!
5: Disco Radio!

0: Senti come il TJF già di venerdì, che tutti felici per l'arrivo del
1: ma
0: weekend.
1: Ma sì, Marelli, ma facciamo una fusione per adesso.
0: Una fusione?
1: Facciamo un TGCB. Tenkaz Coccobello.
0: Aiuto, ragazzi.
2: Arriva quello che deve arrivare. Marelli, non ti preoccupare. No, perché adesso sta arrivando il Taramaland.
0: Vedi, io mi preoccupo e faccio bene a preoccuparmi.
3: Domani pomeriggio a City Life con la Monzino Night Run. Io vengo a correre. Sperando di non soccombere.
0: Ma perché?
3: E che nessuno mi debba soccorrere.
0: Ho fatto la rima per forza. Va bene, apprezziamo, ci sta anche lo splash. Dai, ci sta. Per la rima ci sta tutto.
4: Saltellando di là, sì. Saltellando di qua, il Tom Morris arriverà.
0: È vero.
4: E vedrai che ti durerà.
0: Che
4: e
0: cosa?
4: Ti tirerà.
0: E allora?
4: Sempre di più. Flash.
0: Va bene, avete capito? Sì, che sta per arrivare anche il Tamarristoli.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Marco, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
13: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
15: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.

0: Wanna Go Home, i Medusa. E allora riprendo il messaggio del nostro ascoltatore di prima, tra i tanti che domani saranno con noi per il grande evento di corsa a Milano, a City Life.
1: Domani pomeriggio a City Life con la Monzino Night Run. Io vengo a correre sperando di non soccombere.
0: No, perché? Ve lo ricordo, 19:30 allo start, City Life Milano su sportitude.it, la sezione Night Run Monzino per essere dei nostri. Veniteci a trovare, venite, corriamo per il Monzino, ci divertiamo e ci vediamo per la prima volta nella nuova stagione.

0: tamarroscopo, che essendo questa l'ora del super tamarristory, stiamo per fare anche l'oroscopo tamarro, non a caso si chiama tamarroscopo, al segno zodiacale per il weekend, che sarà il più votato da voi al 393 800 3000. Si chiede di tutto all'intelligenza artificiale, noi le chiederemo di fare il tamarroscopo al segno più votato da voi. Allora, se volete che sia il vostro segno forello a soccombere, 393 800 3000, votate al più votato, faremo il tamarroscopo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima Link, l'attualità delle 5:30. Torna alla redazione con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Più ore di apertura dei nidi comunali senza costi aggiuntivi per le famiglie. La regione Piemonte investe quasi 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo. Atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha continuato a minacciarla anche utilizzando i profili social di un amico che è stato denunciato in carcere a Mantova, un 45enne. Scippatori monopattino in azione a Milano, aggredita per strada in Viale Maino e derubata dell'orologio e di un anello una donna di 71 anni. Altra aggressione analoga a un'altra donna in Piazza Diaz, arrestato per un altro episodio un 16enne di nazionalità albanese. La vittima, un 50enne, lo ha inseguito. Sport, Formula 1, seconde libere a Monza, Russell il più veloce, subito dietro Leclerc dopo un testacoda e Antonelli, Hamilton quinto. Calcio, da stasera al via la terza di Serie A con Genoa Como. Stati Uniti, il presidente Donald Trump, la Fed tagli i tassi o stop agli scambi commerciali con i paesi con cui abbiamo un deficit. Le news tornano tra un'ora.

0: doing?
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pesci.

0: l'oroscopo, poveri voi, all'intelligenza artificiale. Il segno delle vacanze vince su tutti al 393-800-3000. Lui! Qual è? È lui o non è lui? È il mio segno!
1: Tamaroscopo ignorante per il Leone. Oh. Il genere non conta, conta solo che siete tamarri.
0: Bene.
1: Questo weekend di settembre sei un concentrato di carisma azzardo.
0: Benissimo.
1: Una divinità da privé che non deve chiedere, mai.
0: Quello è un deodorante.
1: Stile, sì. Presenza, camicia aperta sul petto,
0: wow.
1: Top scollato e zero vie di mezzo.
0: Bene, fini proprio.
1: Pioggia di profumo pesante,
0: no.
1: Che si sente a distanza.
0: Ma no, che schifo.
1: Entri
0: dai.
1: Nei locali e la security ti fa il passaporto VIP solo a guardarti in faccia.
0: Ci credo.
1: Alla night run domani, corri con la catenazza al collo e arrivi prima.
0: Dici?
1: Poi ti piazzi di fianco alla console. Sguardo fisso a Marelli,
0: no,
1: e gli gridi.
0: No.
1: Bella Amarelli.
0: Ma che bella.
1: Bella Amarelli.
0: Ma non vi pronunciate, non bazzardate, però venite, domani alla Night Ramonzino. Si parte alle 19.30. Però se fate Bella Amarelli vi riconosco subito.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Quindi dite che domani chi viene alla Night Run Monzino si riconoscerà perché mi dirà:
6: Bella Mare!
7: Bella Mare! Bella.

0: Monzino e voi però per farvi riconoscere dovrete dire
1: Bella Mare.
0: Va bene, tutti però, tutti quanti, tutti.
2: Ciao,
0: tutti.
2: Ciao a tutti, ciao. Sono dal Marocco. Ciao
0: dal Marocco, addirittura, vieni a correre dal Marocco, vieni, vieni.
2: La mia musica preferita, sì, il dance e disco radio,
0: grande.
2: E Rhythmic History, sì, e la storia del ritmo.
0: E tra poco, guarda, ci sarà anche l'80 History.
3: Dai.

tuffo anche in una novità. Quella delle 6 che stiamo per sentire. Oh, dobbiamo ancora fare il Play the Game Summer. Occhio, balla una disco radio bag estiva. Chissà cosa giocheremo oggi e chissà quando arriverà.

0: Secondo me è arrivato.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione orientale.

0: Ecco.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
12: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Art Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!

0: Kate.
1: Mamma mia. Fine anni 70, io sì. Queste che me le ricordo, ero proprio piccina ancora.
0: Wow.
1: Però tanta roba.
0: Tanta roba. 74, 78. Mamma mia.

espressioni che vi leggerò appunto al termine e vi dico quello che dovrete pescare. Ad esempio, non so, solo le cose che iniziano con una lettera. Vado veloce, se no le scrivete ed è facile. Allora, nel fritto misto di oggi troviamo occio, scarpe, acqua, vino, pettorale, vodka, velocità. Nel fritto misto di oggi dovete pescare le cose che hanno

0: tutto, tra poco chiamiamo il la più veloce col maggior numero di cose che hanno a che fare con la corsa. Domani c'è anche la Night Run Monzino e quindi...
1: Borraccia, asciugamano.
0: No, ma aspetta,
1: carte, quelle,
0: che ho, quelle che ho detto io.
1: Per
0: ma no, non dovete inventarle voi.

0: Diamo in redazione l'attualità delle 6:30. Cinzia Morgante.
1: Mille grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Il villaggio olimpico di Milano da oggi è uno studentato, il più grande d'Italia con quasi 1700 posti. All'inaugurazione è presente il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, che è intervenuto anche sul candidato sindaco del centrodestra a Milano. Il nome, ha detto, entro settimana prossima. Più ore di apertura dei nidi comunali, senza costi aggiuntivi per le famiglie. La Regione Piemonte investe quasi 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo. Como a Cernobbio, da oggi il Forum Ambrosetti. In apertura un messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Preoccupa la tendenza a ripristinare politiche di potenza, ha detto. A Torino il Teatro Colosseo mette in vendita le sue storiche poltrone rosse in blocchi da 3 a 47 euro fino a esaurimento, verranno sostituite da altre sedute. Lo sport Formula 1, seconde libere a Monza, la Mercedes di George Russell la più veloce, subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc dopo un testacoda e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Quinta la rossa di Lewis Hamilton, la gara domenica. Calcio, da stasera al via la terza di Serie A alle 20:45 Genoa Como. Attacco hacker in Germania, pubblicati dati governativi, le news tornano tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza, ovviamente qui su Disco Radio.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.